No, questa non è una messa, questa qui è una canzone, è l'ultima canzone della serata. Questi sono i Visage con Fade to Grey. E poi passeremo ai saluti.

0: Sì, cari amici, pillole musicali qui su Free Radio Conserve. Beh, diciamo che purtroppo anche questa puntata di pillole di musica è arrivata al gran finale. Sono Roberto, vi ringrazio per aver condiviso queste note, queste storie e anche qualche sorriso. E ringrazio tutti coloro che si sono messi in contatto con me tramite messaggi. Mi fa sempre piacere sentire la vostra voce. Restate naturalmente su Free Radio Conserve. La musica continua, l'energia pure. E noi ci ritroviamo alla prossima pillola, sempre pronta a farvi stare bene. Buona serata e non cambiate frequenza. Ci vediamo, anzi, scusate, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 23. Bye bye, buonanotte, ciao a tutti.
1: Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì, ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Data in Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio il vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Free Radio.
2: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Eh sì, amici, Free Radio, eccoci qua. Dopo una settimana lunga di lavoro, siamo tornati a tenervi compagnia il sabato mattina con Mattinatissima Top DJ. Questo sabato 3 ottobre, ormai siamo nel mese dell'autunno, quindi le giornate sono belle, quindi ci può stare, no? Quindi ottobre, amici, e ormai l'estate è finita. Questa, amici, è Free Radio, io sono Paolo Renzi e resteremo assieme fino alle 12 con Mattinatissima Top DJ e soprattutto con la musica un po' dell'estate e un po' nuova che è uscita in questo periodo, e quindi ascolteremo le novità per quanto riguarda la musica che andremo a sentire durante queste due ore e soprattutto durante tutto il percorso dall'autunno, anche perché le canzoni che sono uscite in questo periodo saranno canzoni dell'autunno 2026. Ma prima di tutto c'è la sigla.

quindi Free Radio Conserve e soprattutto Mattinattissima Top DJ con Paolo Lanzi per l'appunto, e soprattutto con la musica che andiamo ad ascoltare. La prima canzone è questa, canzone dell'estate.

2026 ha fatto un grandissimo successo e sicuramente ancora adesso lo sta facendo in tutte le in tutti i locali. Questa è la canzone Dracul, la voce è quella di Ginny e loro sono i

Beh, è un titolo che fa un po' paura, no? Dracul, sapete, no? Il vampiro, Dracula, il conte Dracula, che si trova in Transilvania. E comunque con questa canzone il Tame Impala, con la voce di Ginny, ha fatto un grandissimo successo. Lo sta facendo ancora adesso, perché è ancora in voga nei locali, che potete ballare sicuramente, oppure magari così andando a bere anche un aperitivo.

0: Questa è la canzone che stiamo ascoltando, si chiama Sam Jacob e Ezra Nurey. La canzone si intitola I Don't Mind. Anche questa è una delle canzoni dell'estate 2026, che così ancora adesso sta andando molto bene. Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi, e soprattutto la musica dell'estate e anche musica nuova, come questa che stiamo andando ad ascoltare, il nuovo singolo di Alfa e Gigi D'Alessio. Ci trasportiamo a Genova e a Napoli, questa è la canzone.
1: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.

Funky di Bruno Mars, naturalmente con lo stile anni 80, questa è la canzone, non poteva mancare nella mattinata di Free Radio, mattinatissima Top DJ, All My Soul, The Romantic, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso amici ritorniamo un po' in Italia, ma ritorniamo con un gradito ritorno, stiamo parlando di Annalisa, il suo nuovo singolo con la partecipazione di Madame, che si intitola Amica.

Questo bel duetto, sicuramente il nuovo singolo di Annalisa con la partecipazione di Madame, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, uscita proprio la settimana scorsa con Amica. Amica, sicuramente si intende l'amica di Madame, no? Sicuramente. E adesso ancora musica dall'estate 2026, stiamo parlando di Magnetic, questa è la canzone.

0: questa è anche una collaborazione assieme a Saif, Biagio Antonacci, con la canzone dal titolo Spirituale featuring Saif, canzone che sicuramente ascolteremo molto molto volentieri più avanti, soprattutto quando la musica continua.
1: Come

0: Lo avete riconosciuto?
1: Eh sì, dai, è impossibile non riconoscerlo. È lui, Cesare Cremonini, con la sua nuova canzone uscita proprio la settimana scorsa con Paparazzi. Già a quel tempo, ancora tempo fa, era uscita anche Lady Gaga con Paparazzi, la ricordate sicuramente la canzone. E adesso questa, per quanto riguarda Cesare Cremonini, Paparazzi, su Free Radio naturalmente, quando sono le 10:31 minuti primi in questo preciso istante. Non parli
2: più. Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio.

Questa, amici, è una delle tante canzoni dell'estate 2026. Non c'è stato il tormentone come tutti gli altri anni, ma ci sono state tantissime canzoni che hanno fatto un grandissimo successo. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso e questa è la canzone dal titolo Agitare Coca-Cola, quindi grande canzone sicuramente. Ma adesso continuiamo con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando, è già uscita da un po' di tempo, l'abbiamo già sentita nella mattinatissima Top DJ e sicuramente anche nel programma di Free Radio. Stiamo parlando di un ritorno di Elisa. Questa è la canzone molto molto bella, sicuramente che andremo ad ascoltare tantissime volte nella mattinata. Kind Shuji.

canzone molto ma molto estiva questa, infatti è uscito il singolo il 4 settembre 2026 che unisce praticamente Uelo, Alvaro Soler e Ray Paci, questi tre personaggi sicuramente che stanno facendo un grande successo con questa canzone.

Con questa canzone siamo un po' scatenati, no? Canzone dall'estate 2026, la canzone si intitola Do You Man, loro sono i White You. Quando sono le 10:55 minuti prima in questo preciso istante, naturalmente questa è Free Radio. E mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12, con la musica dell'estate e soprattutto anche la musica nuova che è uscita, come questa, Marrakesh e Gue, e si intitola Casini.

ci sta molto bene nella mattinata, no? Eh sì, questa canzone. Josh Gigante e Comelan Pant, questo è il titolo, diciamo, del gruppo. E la canzone si intitola So Good, la featuring Kuda. Amici, questa è la Free Radio. Naturalmente, se volete così interagire con noi, potete farlo benissimo. 378-06-55-630, il nostro numero di cellulare, per così mandare qualche messaggio. Volevo salutare anche tutti gli amici che sono appena sintonizzati o collegati con noi. Sicuramente Free Radio, questa è la musica della mattinata. Free Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questo, amici, è il nuovo canzone per quanto riguarda Julie Brash, questa collaborazione con questa canzone Serenamente, uscita proprio in questi giorni, e sicuramente sarà un successo anche questa per Brash e Julie, come questa che sta arrivando. Stiamo parlando di Fabri Fibra, ritornato con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.

fun. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Beh, le cattive abitudini non possono mancare, no? Ce ne sono tante. Lo dicono Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, la canzone che abbiamo ascoltato, una canzone dell'estate 2026, come questa che andiamo a sentire. Si chiama Samurai J, Vito Salamanca, e questa è la canzone Flamengo Paranoia.

Siamo nel mese di ottobre e sicuramente ci sono belle giornate anche adesso, molto bella anche questa giornata, questo sabato 3 ottobre 2026, la giornata continua ma con la musica di Free Radio. Madonna, questo è il suo nuovo singolo che si intitola Densetteria.

Questa è la musica del sabato mattina, mattinatissima, in questo sabato 3 ottobre. Abbiamo ascoltato anche la canzone di Sierra Spiro con Material Lovers, canzone che rispecchia il film, grande film sicuramente, ritorno dal film, che si intitola Il Diavolo Veste Prada 2. Mentre adesso, amici, ascoltiamo ancora musica internazionale. Stiamo parlando di MGK e Wiz Khalifa con la canzone Girl Next Door, canzone che continuiamo con la musica e soprattutto di Free Radio.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio.

Grande disco, grande ritorno sicuramente con Martin Garrix e gli U2, la voce quella di Bono Vox, sicuramente l'avete riconosciuta, senz'altro. E la canzone che abbiamo ascoltato è questa, si chiama Firefly, sicuramente grande canzone per quanto riguarda questo gruppo. Da tantissimi anni fa dell'ottima musica, è uscito già anche con il nuovo singolo che ascolteremo magari la prossima settimana. Ma adesso, amici, eccolo qua: Nico Hertz, Fabio De Magistris e Victor con la canzone J'adore.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Eh sì amici, è il suo stile, Dito nella piaga, il suo nuovo singolo è uscito proprio 15 giorni fa con la canzone Miss Italia. E adesso Anna, White Girl, Wasted, questa è la canzone che andiamo ad ascoltare, che sicuramente una delle tante canzoni dell'estate.

Da qui su Free Radio 24 ore su 24, più tutti naturalmente le serate che andiamo ad ascoltare durante tutta la settimana, che inizia a lunedì e finisce al venerdì sera, giusto? vedi. Poi naturalmente la diretta alla mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Bene, non mi resta che salutarvi, auguro un buon weekend, una buona domenica a tutti e risentirci a mercoledì sera con musica ritrovata e con la Vale, e poi tra l'altro il sabato mattina. Ciao a tutti e risentirci quindi alla prossima.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: one more time.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Come? Perché? Solo su Free Radio, in esclusiva, Mr. Joint e la sua musica. Allora, pronti? Mercedes decappottabile. Siamo a Los Angeles, in California, e con noi ci sono i Blondie.

si sono goduti all'età giusta. Gli altri invece cosa hanno fatto? Se lo sono dovuti rivedere. Però è una storia che vi consiglio di vedere. American Gigolo era il film, ma questo era il pezzo che introduceva appunto il personaggio su questa lunga autostrada californiana. Lei diceva proprio così: call me. Poi vi spiego.

Va giù come l'acqua minerale sta canzone. Down, piace ai grandi piccini. Un po' con un nome, diciamo così, esterofilo, ma assolutamente italiano. Maneskin, che hanno vinto, stravinto un pochino tutto quello che hanno in qualche modo fatto. E ce lo siamo sentiti anche questo, fino all'ultimo sorso, visto che era come bersi un bicchiere d'acqua praticamente. Ma sapete che su Free Radio soltanto buona musica.

Like Jagger. Qualcuno di voi sa chi è Mick Jagger? Ne avete mai sentito parlare? Scommetto che più di una persona sa chi è Mick Jagger, ma altrettanti magari non lo conoscono. No, chissà. Io non lo so, mi piacerebbe fare un piccolo sondaggio. Chi conosce Mick Jagger? Un po' come Giulio Cesare, no? Non è possibile che qualcuno non lo conosca. Altro giro, altro regalo.

Eh sì, siamo in modalità sfida qua, eh. Che ne è stato di lui? Era quello di Simon & Garfunkel. Vi ricordate la colonna sonora del grandissimo film, quello con Dustin Hoffman, che si intitolava Il Laureato? E come direbbe Antonio, è solo la punta dell'iceberg. You can call me baby. E dopo probabilmente ci rifaremo.

se avete qualcuno a cui augurare buon compleanno, potete utilizzare il tasto di WhatsApp 378 06 55 630 per i più ostinati, per quelli che non vogliono usare

Franco che continua a martellarvi di parole, eccetera. Voi siete là che volete ballare. Non voglio sentire altro, voglio solo sentire la musica. Shut up and dance, quindi letteralmente in anglosassone. Stai zitto e balla, per favore, perché se no qua non combiniamo niente. E quindi, giusto per tenere alto il livello dei Rumble Minutes, più che dei Rumble Minutes, dei battiti, eccoci qua. I flock of seagulls. Dio, mi stavo mordendo la lingua per dire sta roba. Il titolo è I Run. I want-

0: trio britannico, che era un po' quello che tutti ci si aspettavano, perché questo è il sound classico, no? degli anni 80, dei metà anni 80, che ci metteva nella condizione così di ballare oppure semplicemente di stare lì con gli amici in macchina, ascoltare la musica e chissà che cos'altro fare. A Flock of Seagulls, appunto, ancora una volta mordendomi la lingua.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Free Radio Conselve.
0: Vabbè, io vi avevo promesso che così a metà volo c'era il decollo, poi a metà volo si cominciava. Questa secondo me merita l'alzamento del volume.

E spesso ci vengono a trovare così gli intrattenitori radiofonici di Free Radio. Salutiamo quindi Roberto Celon, che sapete vi tiene compagnia il mercoledì sera dalle 19 con il suo programma di approfondimento sociale, lo chiamerei, cosa ne dite? Possiamo chiamarlo? Possiamo più o meno, dai. Va bene, lo introduciamo questo programma con un grande brano, Man Without

Siete entrati nel mood? Avete fatto quell'urletto, sì? Calice in mano a sinistra, la destra libera con l'indice verso il cielo.

quelli che la sanno lunga o che sono semplicemente più giovani di me. E mi sa che ci rimaniamo nel chill, perché abbiamo deciso che un po' di sana disco music, come la facevano un

Lion. Non è che mi facesse impazzire tanto sta canzone qua, ma credo che anche a voi non abbia proprio stupito più di tanto. Salutiamo anche Carlotta, spero stia bene, ne ha passate un po', eh. Un abbraccio grandissimo da tutti noi qua di Free Radio, Free Radio con Selve. Con voi c'è Mr. Joint.

E quando me lo te l'aspetti arriva così una multa da 7.000 euro e tu dici: ma scusa, ma com'è possibile? Avevo l'auto da meccanico.

0: una storia che è successa a un automobilista sfortunatissimo di Udine. Ha lasciato la macchina in officina, così dice, devo sistemarla, la riparo. Dopo qualche settimana si è visto recapitare 7.000 euro di multe, tra l'altro prese tutte nello stesso periodo. È il caso proprio di dire, cioè veramente, quando non fai niente, cioè di solito chi non fa non sbaglia, ma in questo caso chi non fa sbaglia.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché?
0: Eh sì, 7.000 euro a me.
1: Stavo pensando a te.

se viaggio con una testa di coccodrillo in valigia. Non avremmo mai potuto incontrarci. Che non significa nulla per voi, ma per me significa molto. Rimaniamo in Italia, ragazzi. C'è Cesare. Lui, l'unico, il solo, l'inconfondibile. Siete mai stati a un suo concerto? Vi trasmette veramente delle bellissime sensazioni. Quando poi canta questo è spettacolo.

0: questa non posso non dedicarla a Elena. Elena, ci sei? Fatti un colpo. Com'è che si sente? Bene, male? Qualcuno mi ha scritto e dice guarda che si sente male. Oggi no.
1: Logico, sì, è logico.
0: E certo, se avvicini la bocca troppo al microfono è logico.
1: Logico, sì, è logico.
0: Un carissimo saluto anche ad Antonia e Ina che ci stanno ascoltando, anche loro.
1: Sì, è logico.
0: Mio Dio, quanti siete? Va bene ragazzi, Cesare Cremonini, siamo in Italia e ci rimarremo, però abbassiamo un pochettino i giri, abbassiamolo.
2: Mr. Joint. Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.

L'ho rivalutata, dico la verità, ed è per questo che non ho avuto il coraggio di interromperla. Quando io funziono così, no? Quando una canzone mi piace, non riesco a interromperla. È un po' come stare con gli amici, vi è mai capitato? Se c'è uno che vi annoia, così a un certo punto cercate di tagliare corto. E così rispondete con risposte chiuse. Se invece c'è una persona che vi fa stare bene,

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

che mi mette allegria sta roba. La voglio dedicare a tutti quelli che sono allegri, quelli che non sono tristi, quelli che vedono ottimismo spuntare ad ogni angolo della propria strada, eh? Tu lì in fondo non guardare così triste verso l'orizzonte. Tra l'altro, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi che stasera c'è l'ultimo giorno di Sagra a Bagnoli di Sopra. Ah, e guarda chi c'è.

0: New York City.
1: Allora dicevo che probabilmente c'è la sagra. Mi sono dimenticato di dirlo. Insomma, non è che posso sapere tutto, eh? Abbiamo ancora il sapore, il retrogusto di vacanza, per questo che sotto c'è Holiday.
2: Ricordiamo le stelle di Evita.
3: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
2: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
3: Questa settimana è libertà.
2: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
1: E mi raccomando, se volete sapere il futuro, ma soprattutto il passato, ascoltate le stelle di Evita. Noi siamo l'unica emittente web che vi dice esattamente cosa succederà domani.

abbiamo un ospite d'onore stasera, che c'è con noi, Bianca, che sta ballando su questo pezzo. E chi è che si riuscirebbe a fermare davanti a questa meraviglia musicale? Casey and the Sunshine Band. E come regola vuole, siamo quasi praticamente arrivati alla fine del brano, quindi ce lo siamo ascoltati tutti, ma ragazzi, la storia non finisce qua. Sì, mi piace. Siete pronti?

Non è Up Down, ma è Uptown Funk. Mark Ronson, anzi Mark Ronson, insieme a un grandissimo

come direbbe qualcuno, e vissero felici e contenti. Con grande piacere che vi annuncio il fatto che adoro stare dietro un mixer. Bravo, Justin Timberlake. E lui non poteva mancare.

Calano le prime ombre, i più temerari si inoltrano per le strade. E la sapete qual è la cosa straordinaria? E la sapete la cosa qual è la straordinaria cosa? È che pensavo di dire una cosa e ne ho detta un'altra. Bestiale. Vabbè ragazzi, si corre, si va avanti. L'avete indovinato chi è? Senti che batte, senti che batte la batteria. Tutto per voi. E il cuore di Free Radio, Mr. Joint è con voi.

Ma voi non potete capire cosa vi siete persi. No, no, ma proprio non esiste, cioè non avete proprio idea di che cos'era sto brano quando partiva. You keep me hanging on. L'hanno fatto in 1200 milioni di versioni, remixato, rivisto, rischedulato. Più lento, più veloce. Ve l'ho detto che siete su Free Radio Conselve? Oh, ok. Allora, se sapete che siete su Free Radio Conselve, dovete dirlo ai vostri amici. E soprattutto se vi state divertendo, dovete trasmetterlo alle persone a cui volete bene. Ragazzi, è un'oretta e mezza che ridendo e scherzando siamo insieme. Vi sta passando? Vi diverte? Posso salutare un mio amico? Bene. Antonio, tutto per te. Questo è State of the Nation.

Nazioni, detto anche forse ONU, c'entra qualcosa? No, non lo so. Voi sapete che io vado sempre a cercare i pezzi nel periodo storico che più mi ha preso in generale, quello che ha contraddistinto poi la mia giovinezza. È perché, ragazzi, è una macchina del tempo la musica, lo sapete. Quanti di voi tornano indietro ascoltando un brano? Ascoltandone due ancora di più, ascoltandone tre iniziamo a essere nella fase di immersione, ascoltandone quattro diventa un dramma, i nostri capelli da grigi diventano

capelli diventano biondi, diventano scuri, neri, castani, diventano, si allungano, si infoltiscono, i pettorali diventano importanti, marmorei. Ed è il motivo per cui molti di noi spesso si rivolgono a palestre, perché è in questo modo.

turgidiscono e anche, che ne so, non so come si chiamano, quelle, le chiappe? Sì, le chiappe, sì, sono loro. Abbiamo cambiato genere, siamo arrivati in Italia dopo Western Girl.

ABB, ABB, ABB. No, sarebbe ABC in realtà, ma noi ce lo gustiamo comunque, anche se è una doppia B. A double B. Che ci fosse stata una un'altra A, sarebbero stati gli A double B. Ultima vasca, ragazzi.

anche se tutti ce lo ricordiamo per quel fantastico video dove lui cammina senza muoversi. E anche lì c'è dietro una tecnologia, ragazzi, una cosa fuori di testa, eh? Cioè non è che stiamo parlando

E lo so, potrei stupirvi. Quando ormai siamo a pochissimi minuti dalla conclusione di questo fantastico viaggio nella musica. Insieme a voi Mr. Joint, insieme a voi Free Radio con Selve. L'unica, la sola, la migliore. E cosa aggiungere altro se non dirvi che siete benvenuti su queste emittenze. Oh yeah! L'abbiamo lasciato sfumare

montagna più alta, un lago, un mare più profondo che mi può fermare dal mio intento di venire incontro a te, baby. La luce dei miei occhi, l'aria più profumata. Michael Bolton l'ha rifatta per noi. Ultimi passi, ragazzi, dai, vi voglio vedere veramente sul pezzo. Ormai praticamente con la forchetta in mano.

L'aveva ripresa anche Madonna questa. Veramente, sì. Ne valeva la pena. Gimme, gimme, gimme. Che non è dimmi, dimmi, dimmi, ma gimme, gimme, gimme. Cioè praticamente dammi, dammi, dammi. Ragazzi, chiudiamo in bellezza. Ultimo brano insieme a Mr. Joint. Su questo brano vorrei tanto ringraziare quelli che mi hanno ascoltato questa sera, quelli che mi hanno seguito. Un abbraccio a tutti voi. Vi lascio nelle mani di Albert King. È un pezzo che normalmente si ascolta in Do Not Disturb, il programmone di martedì condotto da Marino e da Antonio. I say everybody wants to lay. Su queste fantastiche note, no. Mr. Joint si congeda da voi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo fantastico programma. Vi voglio bene. Mi potete ascoltare in replica giovedì alle 18:30 oppure sabato, o meglio venerdì da mezzanotte in poi. Buona continuazione con i programmi di Free Radio Conselve. Un abbraccio a tutti. Ciao.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: E io vado!
2: New Entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Cose da pazzi.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
4: In che senso?
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata. Pronto a registrare?
5: Vuoi che moro?
0: Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
6: E buonasera, buonasera a tutti e tutte, bentrovati Free Radio, questa sera New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
7: Buonasera Sergio, buonasera a tutti, buonasera.
6: Bentrovati questa sera, come sempre puntuali dalle 21 alle 23, l'appuntamento con le canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita. Siamo carichi, siamo carichi, siamo pronti, anche perché io so che ho un weekend lungo il prossimo. 3 giorni via, ma non ho ancora deciso dove.
7: Io so che ho un weekend lungo il prossimo, 3 giorni via, e so anche dove.
6: Vedi?
7: Pensa,
6: vedi?
7: Un po', pensa un po'.
6: Bene, bene, bene. Allora, cari amici, cari amiche, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. L'appuntamento con New Entry. Scriveteci come è andato il vostro weekend. Noi ne parleremo fra pochissimo, davvero fra pochissimo. Cominceremo a chiacchierare dei nostri weekend. Ma come sempre escono tante canzoni, come sempre rientrano altrettante, sempre una ottantina, 70-80 canzoni a disposizione per la nostra playlist. Facciamo un po' la lista di quelle che escono.
7: Vai,
6: esce
7: vai, vai.
6: Willow, Talk on the Hill, Erin LeCount con The Cinema, Airborne, Kid in a Candy Store, Kylie Minogue, Snow Patrol con These Alarms, DMA's Killing Time, Sienna Spyro, Great Expectation, Addict, Call You Home, Andrea Settembre, 2 settimane, peccato, direi.
7: Lui sì.
6: Daniel Sivi, Savior, LA2, Playboy, Take That, Sweet July, ormai July è passato da un pezzo, e With You Do You Mean, What Do You Mean. Bene, bene, bene, queste sono le canzoni che escono dalla nostra playlist, ma ne entrano anche questa settimana, questa sera ho fatto io,
7: sì, mi sono fidata.
6: Sì,
7: ho lasciato lo scettro.
6: C'è qualche canzone interessante, qualcuna un po' meno, insomma, staremo a vedere. Cominciamo subito questa serata alla grande con Annalisa e Madame con Amica.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Anna, sono Sergio. Arrivati i primi messaggi questa sera?
2: Beh, come al solito è arrivato il messaggio di Domenico che scrive: siamo qua.
1: Siamo qua,
2: stasera,
1: benissimo.
2: Stasera variazione sul tema.
1: Variazione sul tema, ci sta, benissimo, benissimo. Allora intanto ricordiamo e ringraziamo che prima di noi ci dà il traino sempre lui, Mr. Joint, con il programma Simply the Best, il programma che suona i grandissimi successi della storia della musica, e lo ringraziamo perché ci carica sempre il pubblico per le 21, per quando cominciamo noi, e ci dà sempre il via, ci ricorda sempre i suoi ascoltatori che dopo di lui ci siamo noi, quindi bene così. E poi subito dopo di noi chi ci sarà, Anna?
2: Subito dopo di noi c'è la replica di Musica Ritrovata a cura di Paolo Renzi e Valentina Magagna, la cui diretta è Diccelo Tu.
1: La diretta è il mercoledì sera dalle 21 alle 23 come sempre qui su Free Radio con Selve. Allora Anna, abbiamo cominciato questa serata con un po' di musica italiana.
2: Sì.
1: Io questa sera ho fatto un po', ho cercato un po' di canzoni, ma ho fatto un po' l'anarchico. Nel senso, tu non avevi selezionato una canzone di un'artista italiana, io te l'ho buttata dentro nella playlist.
2: Chi hai buttato dentro?
1: Elisa, tu me l'avevi scartata.
2: Ah, sì, perché non mi piace tanto l'ultimo di Elisa. Vabbè.
1: Io ho fatto un po' di testa mia.
2: Elisa se lo merita. Lei, la mettiamo dentro.
1: Lei se lo merita, benissimo. Allora, noi continuiamo questa nostra carrellata con la musica nuova e ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone nuova di Carly Rae Jepsen con Don't Leave Me on the Dance Floor, che è un bellissimo pezzo. Io l'ho ascoltato perché questa sera la base che stiamo ascoltando, visto che siamo al 30° mese di New Entry.
2: Mamma mia,
1: 30 mesi. Sembra come stagionato come il grana, no?
2: Dobbiamo
1: come...
2: iniziare a festeggiare gli anniversari.
1: Gli anniversari,
2: ci iniziamo a fare i regali.
1: 30 mesi di New Entry, la base che state ascoltando è la base nuova del mese di ottobre. Lo ricordiamo ogni mese, cambiamo la base. E questa sera quindi primo appuntamento con anche la sigla di chiusura nuova.
2: Questa l'abbiamo già messa un po' di volte.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bene, ma tu bene,
2: lo sai,
1: bene.
2: Ma tu lo sai chi è Carly Rae Jepsen?
1: Vediamo un po'.
2: Quella di Hey, I Just Met You.
1: Ma
2: and
1: dai,
2: this is crazy. Sì, è lei.
1: Bellissimo.
2: E lei, è lei.
1: Come scoprire gli altarini di questi artisti che pubblicano cose nuove?
2: Ma sì, ma perché capita a volte che ci siano degli artisti che pubblicano una canzone che fa un successo planetario, dopo per un po' spariscono. Magari ti dimentichi il nome, ti ricordi la canzone perché è stata iconica, ma
1: E va così, e va così.
2: Sì, sì, io purtroppo ho una memoria solo per sta roba qua. Poi il resto mi dimentico qualsiasi roba, però queste cose qua ce l'ho.
1: Addirittura.
2: Sì, abbiamo un altro messaggio. Ci scrive l'Alberta e scrive: ciao, buona serata.
1: Ciao Alberta,
2: ciao
1: buona
2: Alberta.
1: Serata.
2: Grazie.
1: Non ho colto la scorsa settimana che ha mandato un messaggio e scrive: ciao, tutto ben? Perché è la frase tipica che dico io quando arrivo a casa e la saluto. Quindi ciao Alberta, ciao.
2: Eh,
1: ciao.
2: Sì.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora Anna, come è andato il tuo weekend?
2: Ma il mio weekend, ti dirò, è andato bene. È andato... sì, è andato bene. Sono stata con gli scout.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto un'uscita. Ti ricordi quella volta che siamo andati a fare i tortellini?
1: Sì.
2: Ecco, allora a fare i tortellini ci abbiamo portato solo i lupetti più grandi, diciamo, quelli che sono all'ultimo anno.
1: Okay.
2: Perché? Per fargli ovviamente imparare a fare i tortellini, ma con lo scopo finale di insegnare a fare i tortellini anche a tutti gli altri bambini.
1: Uh-huh.
2: E quindi sabato pomeriggio, vabbè, abbiamo giocato, ovviamente abbiamo fatto le nostre attività e dopo i bambini hanno fatto i tortellini.
1: Giusto?
2: Fatto i tortellini. Allora erano più delle palline di pasta con dentro un po' di ripieno.
1: Vabbè,
2: non è che
1: ci sta.
2: Però poi ci siamo mangiati i tortellini in brodo, loro super, super soddisfatti, super contenti dei loro tortellini. Abbiamo dormito in patronato e il giorno dopo, al pomeriggio, abbiamo fatto un torneo di scout ball, che è un gioco che di solito facciamo a scout e si fa con la palla, da qui il nome scout ball, che è, abbiamo fatto la seconda edizione di questo torneo in memoria di Pietro, che

0: e è un ragazzo che non c'è più e faceva parte della comunità capi. E quindi per ricordarlo e per divertirci facciamo questo pomeriggio di agonismo. Stamattina mi sono arrivati messaggi di gente con le labbra gonfie dopo che si era presa delle pacche. Sì. Io stamattina mi sono alzata dal letto, sembravo mia nonna, perché comunque ci ho dato anch'io. Quindi è andata bene, bene. Soddisfatti, buona partecipazione, tutto bello, veramente veramente bello.
1: Bene, bene, bene, insomma fa piacere che sia andato bene, impegnativo sicuramente, ma...
0: Fai conto che io, durante la giornata di domenica, cioè sì, da mezzanotte di domenica a mezzanotte di lunedì, tempo stimato in cui sono stata a casa, 35 minuti.
1: Beh, non male!
0: Per prima... sono andata e mi sono cambiata velocemente, poi sono tornata in patronato, poi sono tornata a casa, mi sono fatta una doccia, poi sono andata via di nuovo
1: e via.
0: Quindi sì, non stop domenica.
1: Bene, bene, brava Anna, brava Annina. Io invece ho passato un weekend particolare, te lo racconto dopo, però adesso ci andiamo ad ascoltare gli One Republic con Pay That Toll.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Allora, eravamo rimasti al mio weekend.
2: Vai, siamo
1: allora,
2: pronti.
1: Mio weekend iniziato venerdì, primo venerdì lungo post venerdì corti estivi al lavoro. E a termine della giornata lavorativa, grigliata in quel dell'azienda con gli amici di Arti e Clinilab. Avevamo Free Radio con Selve, ovviamente, in diretta. C'era la nostra Evita che stava trasmettendo il suo happy hour e ci ha salutato in diretta. Bene, ringraziamo la nostra Evita, che ricordiamo fa l'happy hour dalle 17 alle 19 tutti i venerdì. E quindi importante ascoltarsi anche fra di noi. Poi la grigliata è terminata indicativamente 7:15, 7:20. Tempo di smontare l'impianto audio, perché c'è stata anche la cantata di karaoke tradizionale con un po' di musica di sottofondo e quant'altro. Scaricare l'impianto a casa, doccia in velocità e poi via a cena con gli amici e serata con gli amici in quel di Padova. Beh, serata che è terminata anche abbastanza tardi, perché sono rincasato alle 2:20 e la mattina dopo, il sabato mattina, ho pensato bene di svegliarmi alle 7 per andare poi alle 9:30 a fare un bel trekking sui Colli Euganei. Trekking con l'amico Luca, il mio amico Luca Granzini, e siamo stati in zona Villa Draghi e abbiamo fatto un bel giro lungo, impegnativo, sabato mattina. E devo dire che sono tornato a casa esausto. Dire esausto e dire poco, perché era dal giovedì che non facevo trekking. La settimana scorsa è stata una settimana piuttosto impegnativa per lo sport. 4 repliche di trekking e poi quindi il sabato pomeriggio relax. E poi domenica una giornata dedicata un po' alla sistemazione di casa, sistemare un po' di cose, fare un po' di lavori. Finire alcune registrazioni, alcune cose, e predisporre e preparare per la puntata di New Entry, perché la base, insomma, abbiamo preparato la base di questa sera. Poi la domenica sera cena a casa di amici, e anche lì serata molto tranquilla per rientrare presto in vista del lunedì lavorativo. Lunedì, Anna, che si sta concludendo con l'appuntamento di New Entry, ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare Paris Paloma con Silhouette on the Hill.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Stavo dicendo poco fa, quando mi sono interrotto, che lunedì è stato un lunedì, diciamo, impegnativo, ma ho avuto, attenzione, una conferma. Sono riuscito ad avere quel giorno di ferie che speravo per potermi fare un weekend. Adesso devo decidere dove andare, devo prenotare, non lo so, vediamo.
2: Ma quando? Il prossimo?
1: Prossimo weekend.
2: Ma hai già qualche idea?
1: Della serie Skyscanner da Venezia a ovunque. Vediamo dove mi porta.
2: Un viaggio
1: dove mi porta,
2: serio?
1: Sì,
2: okay.
1: Dove mi porta il viaggio in solitaria.
2: Ok, ci sta.
1: Vedremo. Vi racconterò nel prossimo appuntamento di New Entry dove sono stato e chissà.
2: Ma io il prossimo weekend sono 3 giorni a Bologna.
1: Vedi?
2: Sì. Quindi a Pianoro.
1: A per la Pianoro, sì. Bellissima quella
2: città natale
1: zona.
2: Della Melissa La Giglia.
1: Melissa,
2: se ricordi la
1: certo,
2: Melissa La Giglia.
1: Me la ricordo Melissa.
2: Che ogni volta,
1: che salutiamo.
2: Che ogni volta si lamentava perché diceva che arrivava da in mezzo alle breccane.
1: Esatto.
2: Quindi andiamo.
1: Bene. Quindi prossimo weekend già in allestimento. Chi lo sa.
2: Vedremo.
1: Bene, abbiamo raccontato un po' il nostro weekend, raccontateci il vostro di weekend al 378-0655-630 e ricordiamo, Anna, un pochettino quelli che sono gli appuntamenti con New Entry.
2: Allora, ovviamente potete ascoltarci in diretta al lunedì sera dalle 21 alle 23 e invece circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata potete trovarci anche nella sezione replay della nostra app. Altrimenti, se siete dei nottambuli, potete ascoltarci nella notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, che c'è la replica su Free Radio con Selve, invece di andare ad ascoltare il replay.
1: Benissimo.
2: Beh, ormai queste informazioni
1: sono assimilate.
2: Le ho assorbite, incamerate.
1: Speriamo le abbiano assimilate anche i nostri ascoltatori. Vi ricordiamo che si può ascoltare Free Radio con Selve attraverso le app per smartphone, le app per smart TV, le app. E anche attraverso il sito,
2: anche
1: attraverso Alexa, Google Home, tutti i vari aggregatori, TuneIn e quant'altro. Quindi provateci, ascoltate Free Radio. Soprattutto potete ascoltarla anche mentre lavorate, perché se fate smart working si può ascoltare anche facendo smart working.
2: Ma anche se lavorate in ufficio, che come me avete la musica 8 ore al giorno, potete tenere Free Radio con Selve.
1: Benissimo, noi ci andiamo ad ascoltare Sam Smith con The Two City Chorus, Oh Mother.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Bene, bene, è arrivato qualche messaggio, Anna?
2: Sì, certo, è arrivato il messaggio della zia.
1: Oh, salutiamo la zia
2: che scrive: buonasera ragazzi, spumeggianti stasera. Sergio sì.
1: Io sì,
2: sì.
1: Vabbè,
2: ieri pomeriggio siamo stati ad Arqua Petrarca e c'era la festa delle giuggiole, tantissima gente.
1: La festa delle giuggiole ad Arqua.
2: Giuggiole ad Arqua, direi che è un'istituzione.
1: È un'istituzione, anche perché sai cosa si fa con le giuggiole, Anna?
2: Il brodo di giuggiole.
1: Il brodo di giuggiole. Qualcuno pensa che sia una di quelle frasi fatte, andare in brodo di giuggiole. Ma il brodo di giuggiole esiste davvero?
2: No, si fa, si beve e lo fanno ad Arqua.
1: È un liquore.
2: Sì.
1: È un liquore, il brodo di giuggiole, molto dolce, molto
2: dolce. Tu l'hai mai bevuto lo spritz bianco?
1: Lo spritz bianco non è prosecco e acqua?
2: No.
1: Ah no, pensavo.
2: No, lo fanno ad Arqua.
1: Lo fanno ad Arqua?
2: Con il brodo di giuggiole.
1: Col brodo di giuggiole.
2: Sì, caro.
1: Vedi, devo aggiornarmi.
2: Sì.
1: Mi sembri molto preparata a riguardo.
2: Sai che non l'ho bevuto neanche io.
1: Ma dai.
2: Me l'hanno solo sponsorizzato un sacco, ma non l'ho mai assaggiato neanch'io.
1: Chissà se la zia ha bevuto lo spritz bianco col brodo di giuggiole.
2: Chissà. Vedremo.
1: Magari hanno fatto aperitivo anche loro mentre erano lì.
2: Che ci potrebbe stare.
1: Ci può stare. Va bene, cari amici, care amiche, scriveteci al 378-0655-630. Magari avete riconosciuto in qualche maniera la canzone che ci accompagnerà nel mese di ottobre con questo sottofondo musicale che stiamo già ascoltando. È un artista che a noi piace, l'abbiamo messa più e più volte nella programmazione musicale, perché non è uscita di recente, ormai è
2: da un po' che gira in playlist.
1: Bene.
2: Vero.
1: Allora, noi continuiamo con la buona musica nuova, con Shania Twain, anche lei scongelata. A breve scongeleremo anche Mariah Carey.
2: Sì, vabbè, però... Sì, no, è ora, effettivamente.
1: È ora.
2: Pensavo
1: Anna,
2: fossimo più indietro.
1: A proposito di Mariah Carey, io non so se capita anche a te. Io ho la playlist dei brani preferiti su Spotify.
2: Sì.
1: E ogni tanto metto la playlist dei brani preferiti su Spotify, metto random.
2: Certo.
1: E allora mi tira fuori le canzoni.
2: Certo.
1: Ieri pomeriggio mi ha tirato fuori Mariah Carey.
2: All I Want for Christmas.
1: Sì.
2: Belli,
1: Ogni tanto capita.
2: Era un segno del destino.
1: È segno del destino. Stranger Things, Shania Twain.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Oh, salutiamo i nostri amici Marino e Tony, che come sempre sono puntuali il martedì e il venerdì con Do Not Disturb. Abbiamo appena sentito il promo. È arrivato un altro messaggio, Anna.
3: È arrivato un altro messaggio. Niente brodo di giuggiole.
2: Niente brodo per di giuggiole.
3: Per la zia, no.
2: Niente brodo di giuggiole per la zia.
3: Prossima volta.
2: Suggerito l'assaggio del brodo di giuggiole.
3: Sì.
2: Bene. Allora, abbiamo parlato la scorsa settimana di un po' di gossip legato alla prossima artista.
3: Vero. Che non ho ancora capito se è effettivamente un gossip attendibile oppure no. Però, spero di no.
2: Quindi non abbiamo conferme o smentite a riguardo.
3: Allora, io non ho sentito nessuno. I miei informatori non mi hanno dato
2: notizie. Io ce l'avrei anche un informatore di prima mano per quanto riguarda quest'artista, però non credo sia il caso di disturbarlo per capire questa cosa.
3: No, beh, cioè nel
2: parlo, senso parlo poi... di niente proprio di meno che il suo ufficio stampa.
3: Vabbè, ma l'ufficio stampa lo lasciamo stare, dai.
2: Lo lasciamo stare.
3: Queste stupidate qua direi che...
2: Bene. Stiamo parlando ovviamente di Elisa. Elisa, un'artista italiana. La nostra Annina aveva escluso questa canzone inizialmente perché pensavamo, insomma, si pensava non fosse una canzone troppo bella. Però io l'ho scelta.
3: È una questione di gusto. Io che sono innamorata della vecchia, tra virgolette, Elisa. Ecco, questo è il commento che mi viene da fare su sto pezzo. Però, ripeto, poi i gusti sono gusti, Elisa è sempre Elisa e quindi va bene così.
2: Va benissimo così, allora noi continuiamo l'appuntamento di New Entry con Elisa Kintsugi, che è un titolo tra l'altro quasi giapponese.
3: È giapponese.
2: Cosa vuol dire? Boh.
3: Non me lo ricordo,
2: lo
3: sapevo, l'avevo letto, non me lo ricordo.
2: Lo cerchiamo, Kintsugi.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Ecco, dopo averla ascoltata direi che non ci si dimentica del perché probabilmente la nostra Nina aveva pensato di non metterla.
2: Beh dai, però sono contenta che siamo d'accordo, probabilmente abbiamo un po' gli stessi gusti su... Ma perché? Non lo so, vabbè.
1: Allora, Kintsugi,
2: tra l'altro.
1: Intanto,
2: sì.
1: Non Kintsugi.
2: No, Kintsugi.
1: Sì. Allora, Kintsugi è la disciplina e l'arte giapponese di riparare con l'oro. Tu non so se hai mai visto quei vasi,
2: sì,
1: quelle,
2: sì,
1: tazze,
2: sì, no, ce li ho
1: di ceramica.
2: Nel momento in cui l'hai detto mi è venuto in mente, o almeno
1: quando si frantumano,
2: quantomeno la cosa visiva.
1: Esatto,
2: insomma.
1: Quando si frantumano in mille pezzi vengono riparati facendo proprio delle bordature d'oro ed evidenziare le lesioni di questo oggetto che viene poi riparato. Ed è un po', dà un po' il senso anche del vissuto dell'oggetto.
2: Certo, sì, non è un ripararlo per nascondere tra virgolette il danno, ma per evidenziare. È una questione, penso, di tra virgolette memoria, tipo di storia, di
1: conservazione della,
2: esatto,
1: storia.
2: Esatto, esatto.
1: Bella, bella, anche bella, diciamo, l'arte giapponese, un po' meno la canzone di Elisa, vabbè. Ma all'inizio io mi stavo domandando proprio se era lei che cantava, perché c'era un tratto, un punto che secondo me non era lei che cantava.
2: No, secondo me era lei, è solo che si è super effettata la voce, tutto quanto, quindi era poco riconoscibile, però secondo me resta lei.
1: Ma non lo so,
2: vabbè,
1: staremo a vedere.
2: Col dubbio,
1: tra l'altro, Anna, non ho inserito in playlist una canzone che è uscita 2 giorni fa, credo, del buon Max Pezzali, intitolata Le ali.
2: Ma scritta... Le ali nel senso di lealtà o le ali quelle che volano?
1: Le ali quelle che aiutano a volare.
2: Ok.
1: E scritta a 4 mani con il suo chitarrista.
2: Ok.
1: Davide Ferrari.
2: Ah, che è di Monselice.
1: Sì. Che è di Monselice. È scritta sia per
2: lui
1: il testo.
2: Pazzo.
1: Lui è folle. Lui è un mio piccolo idolo, se vogliamo. Perché è talmente tanto folle quanto una persona normalissima e comunissima quando lo trovi al Biriot a Monselice, che fa impressione.
2: No, ma tu l'hai mai visto suonare?
1: Sì,
2: è un pazzo.
1: Dal vivo sì.
2: Sì.
1: L'ho visto a Milano al Forum, proprio al concerto di Pezzali. Lui è folle perché è scatenatissimo.
2: Sì.
1: Lui è un polistrumentista, suona la chitarra, suona la tastiera, suona i synth, suona gli strumenti a fiato, suona di tutto. L'unica cosa che non suona è la batteria.
2: Vabbè, ognuno il suo, direi che
1: e
2: ci accontentiamo.
1: Per questo brano nuovo di Pezzali, che però non abbiamo quest'oggi, vediamo magari se è il caso di recuperarlo, perché ha una tematica molto bella. E, diciamo che ha scritto a 4 mani con Max questo brano, sia la musica che il testo, e questa cosa mi fa pensare bene, e ho rivisto un pochettino il Mauro Repetto col Pezzali.
2: Addirittura.
1: Non vorrei che qua gatta cicogna, come si suol dire, e magari stia nascendo un duo. Perché lui ha fatto anche il produttore di questo pezzo, ha prodotto anche questo pezzo. Quindi...
2: Vedi che era quello che ti dicevo l'altra volta, che a volte anche i musicisti, quelli che fanno parte delle band degli artisti, poi
1: vanno
2: al di là
1: a creare
2: delle relazioni personali che ci sono,
1: vanno a dare un'influenza.
2: Però sì, esatto.
1: Però molto molto bello il brano, ce lo andremo ad ascoltare prima o dopo. Intanto noi continuiamo con Imogen Heap con Chapter 4.
2: Dopo ti dico una roba su di lei.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Che strana sta canzone.
2: Allora, ma perché è strana lei? Allora, lei ha fatto una canzone iper famosa che se chiunque la va a cercare su YouTube, Spotify, dove ascoltate la musica, che si chiama Hide and Seek. E io per un po' di tempo ero convinta che fosse lei, cioè che fosse un coro a cappella che cantava questa canzone. In realtà era lei da sola con tutto questo vocoder che le modificava la voce con delle armonie, cioè sembra che cantino in 15. In realtà è lei da sola. E come abbiamo sentito anche da sto pezzo qua, è abbastanza fuori di testa. Cioè a me a volte un po' come sperimentazione, cose, mi ricorda un po' Björk.
1: Molto.
2: Vagamente.
1: Molto,
2: anche
1: molto.
2: Se lei
1: stavo
2: non è
1: per dirlo.
2: Lei non è islandese, ma credo che sia canadese. Però il suo livello di follia,
1: sì?
2: Dimmi.
1: No, tra Björk e Kerli.
2: Vero. Il suo livello di follia passa attraverso anche delle invenzioni dal punto di vista musicale. Pensa che lei ha inventato e brevettato dei guanti che praticamente con il movimento delle mani riesce a registrare la voce e metterla in loop. Tipo, apro la voce, registro, chiudo la mano, fermo la registrazione, quello che ho appena registrato va in loop. Sposto la mano alla mia sinistra, aumento il riverbero, aumento l'ampiezza del riverbero.
1: Pensa,
2: la tiro indietro, si chiude il riverbero. Tutte queste storie qua. E c'è il famoso Tiny Desk, che io nomino spesso perché sono super fan di questo format. C'è il Tiny Desk con l'esibizione di Imogen Heap, in cui spiega abbastanza bene, dico abbastanza perché anche io che so circa di cosa sta parlando ho capito poco, però in cui comunque si vede lei che muove le mani e le si modifica la voce solo con un microfonino e appunto sti guanti super interattivi. Ma, e chiudo, io sta gente qua la amo perché tra i musicisti c'è un po' questo detto, questo consiglio che di solito ti danno i grandi maestri, che ti dicono: impara tutta l'armonia del mondo e poi dimenticatela. Che vuol dire che tu hai interiorizzato tutte, tra virgolette, le regole, quello che può suonare bene, come funziona una canzone, i giri di accordi che ci possono stare, però poi per fare qualcosa di che abbia
1: nuovo,
2: un senso di nuovo, devi dimenticarti tutto quello che hai imparato. Comunque tenendo la mente,
1: tenendo
2: è un concetto un po'
1: complicato,
2: cioè tieni a mente tutte le nozioni che hai, però dimenticati delle regole
1: e
2: fai quello
1: andare,
2: che ti senti. E secondo me lei è un genio per questa roba qua.
1: E non è l'unica,
2: però diciamo che l'abbiamo sentita l'armonia di sto pezzo, era completamente fuori di testa.
1: Sì,
2: quindi
1: assolutamente sì, con delle modulazioni pazzesche.
2: Esatto.
1: Per chi è addetto ai lavori sicuramente saprà e capirà di cosa stiamo parlando. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare qualcun altro che è altrettanto pazzesco, perché
2: loro sono
1: pazzeschi e sono molto giovani, ma si rifanno molto alla musica di altri tempi.
2: Tra l'altro mi sa che fanno un concerto anche qua. Ho visto che sono usciti i biglietti per Assago, credo l'anno prossimo.
1: Bene.
2: 27.
1: E chissà, magari li andremo ad ascoltare. Greta Van Fleet con Tear It Down.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: E abbiamo avuto le prove di Imogen Heap nel fuori onda, di lei che si dimena con questi guanti spaziali, potrei dirli.
2: No, è bellissimo, è un genio. È un genio.
1: Di gente folle ne abbiamo sentita anche con i Greta Van Fleet, perché avete sentito i vocalizzi alla fine della canzone. Il cantante ha di quegli acuti pazzeschi.
2: Sì.
1: È davvero.
2: Ricorda il cantante dei Led Zeppelin, se
1: lo
2: posso.
1: Ricorda
2: vagamente.
1: Molto, molto, molto, molto. I puristi dei Led Zeppelin si staranno rivoltando nella tomba, ma va bene così, va bene così. Anche perché, insomma, la musica nuova è fatta anche di questo, di ricerca, di riscoperta delle sonorità del passato. Spesso e volentieri. Lo diciamo, lo riproponiamo e lo raccontiamo. Ma noi non possiamo non ricordare che New Entry è l'appuntamento con la musica nuova. Cosa significa questo? Significa che tutte le canzoni che andiamo ad ascoltare in queste serate, in questi lunedì sera di New Entry, sono canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita.
2: Come al solito.
1: Abbiamo seccato un bel po' di musica, un bel po' di canzoni, abbiamo fatto un po' di ripulisti e tante canzoni escono, tante canzoni entrano. E un'altra canzone che non ricordo di aver già ascoltato, ma credo sia la prima volta.
2: Non me lo ricordo neanche io. Adesso magari quando la sentiamo vediamo se risuona qualcosa.
1: Role Model Harmony.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Role model, mi sa che non l'avevamo ascoltata, eh?
2: No, vero?
1: Non l'avevamo ascoltata.
2: Resto col dubbio, perché no, comunque non è una canzone di quelle così incisive che ti rimane impressa nella memoria. No, però carina.
1: Ci sta, bene. Sono contento di averla ascoltata comunque. Sarà probabilmente una di quelle canzoni che ascolteremo una volta e non si sa se la ascolteremo mai più.
2: No, dai, diamogli fiducia.
1: Diamo fiducia, va bene. Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordiamo che New Entry la potete riascoltare anche nella sezione replay al termine della nostra puntata circa 10 minuti dopo.
2: Sì, il tempo fisico di caricarla.
1: Quindi mi raccomando, non perdete l'occasione di riascoltarci, soprattutto in per due, che fa molto ridere.
2: Sì, e dura un'ora in meno.
1: Dura un'ora in meno, quindi fate anche presto ad ascoltarla. Chissà quante belle cose avremo da raccontarci il prossimo weekend. Io ho un po' di paura, chissà come andrà il mio di weekend in solitaria.
2: Ma sì, ma vai qua vicino, vai...
1: Vediamo, dove mi porta Sky Scanner?
2: Sì, dove ti porta il cuore.
1: Dove mi porta Sky Scanner? Tra l'altro, oggi mi sono trovato a fare aperitivo, Anna, con due ex colleghi e una collega. E mi hanno letteralmente, soprattutto una dei due ex colleghi, mi hanno... letteralmente fatto venire un po' il patema d'animo per quanto riguarda il mio nuovo lavoro.
2: Perché?
1: Perché lei lavora spesso in sala operatoria e mi fa: mi raccomando, portati una felpa perché lì è freddo. Mi raccomando, organizzati bene perché poi vedrai, devi andare a prendere l'aereo di qua, l'aereo di là, poi trovi l'incidente in autostrada, poi fai tardi, poi non riesci a prendere l'aereo, devi essere lì in quel posto a quell'ora e non ce la farai. Mamma mia ragazzi, ragazzi, fa parte del mestiere, i rischi del mestiere sono questi.
2: Esatto, insomma ci sono sempre imprevisti.
1: Che paura, chissà se ce la farò, che paura.
2: Ma sì.
1: Nuvola, che paura.

0: Free Radio.
1: E per chi non avesse ancora organizzato il suo weekend, il prossimo weekend, la nostra Alberta ci ricorda un appuntamento.
2: Sì.
1: Allora, domenica 11 ottobre 2026 in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II a Conselve, Padova, la Proloco di Conselve organizza la 41esima festa dei sugoi.
2: Attenzione ai sugoi.
1: I sugoi.
2: A te piacciono?
1: Sì.
2: Anche a me.
1: Bene.
2: Basta. Breve indagine di mercato.
1: Allora, ovviamente, col patrocinio del Comune di Conselve, la provincia di Padova, la regione del Veneto, ci sarà la mostra mercato dei prodotti agricoli a chilometro zero, l'esposizione di trattori d'epoca, i famosi landini testa calda.
2: Certo.
1: Il mercatino degli hobbisti, la degustazione di dolci di stagione, con anche la degustazione di sugoi e caldarroste.
2: Vabbè, se alla festa dei sugoli non ci sono i sugoi.
1: Mercatino del baratto e intrattenimento con. E l'intrattenimento musicale con i Bontemponi. Bene. Tante attività, tante cose da vedere, da mangiare, da gustare nel prossimo weekend qui in piazza, proprio a due passi dalla nostra Free Radio.
2: Perché la radio, ricordiamo, è al centro
1: Centro del mondo.
2: Nell'ombelico di Conselve.
1: Nell'ombelico del mondo. Che bello. Io non la vedrò questa festa di sui perché sarò via.
2: Ma neanche io, sai.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Va bene, cari amici, non perdete questa occasione. I sugoi, detto in Veneto si dice sugoi.
2: Certo.
1: Sugoli in italiano, italianeggiante.
2: Anche se sugoli è una cosa che non so. Non so se è così internazionale.
1: Ma credo sia più nazionale. E che cosa sono, Anna?
2: Cosa sono? Non lo so, dimmelo tu.
1: È un budino fatto col mosto dell'uva.
2: Ecco.
1: Quindi siamo in stagione ovviamente della vendemmia, siamo in stagione in cui si raccoglie l'uva e con l'uva si fa il mosto e dal mosto si fa il budino di mosto d'uva. Quindi è un budino d'uva, se vogliamo. Una volta si trovava anche in supermercato, credo si trovi
2: forse
1: ancora.
2: Almeno dalle nostre parti si trova. Una cosa abbastanza locale, però secondo me c'è ancora.
1: È un prodotto assolutamente tipico del nostro territorio, quindi non perdete l'occasione per venirli a assaggiare. Sappiamo, perché lo sappiamo ormai, che arrivano da tutte le parti della provincia per assaggiarli. E di solito arrivano anche dal centro di Padova, perché è un dolce che spopola dalle nostre parti. Bene. Allora noi adesso ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone con Must Be John con Love If You Need It.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: È il nostro Roberto The Voice, che lo salutiamo il nostro Roberto, che mi cercava oggi, mi dicevano che mi cercava, ma prima o dopo insomma ci troviamo e ci becchiamo, anche perché il nostro Roberto si sta organizzando, è un periodo abbastanza impegnativo per lui, ma non andiamo troppo nei dettagli. Molto bene. Allora, fervono i preparativi per la festa di Sui, l'abbiamo raccontato, e ci saranno un sacco di appuntamenti invece per quanto riguarda i giovedì della salute, perché i giovedì della salute saranno un appuntamento importante per quanto riguarda il mese di ottobre. Il mese di ottobre che ne abbiamo visto già l'appuntamento del 1 ottobre, che aria tira. Ci sarà poi il 22 ottobre con Non succede ma se succede, la dottoressa Virginia Carlini, direttore dell'UOC Pediatria Ospedale Riuniti Padova Sud, insieme con la dottoressa Nadia Zabandne, dirigente medico pediatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud, e il dottor Nuvoletto Luca Franco, dirigente medico della pediatria Ospedali Riuniti Padova Sud. Parlano quindi di pediatria, quindi di queste questioni pediatriche. Non succede, ma se succede. Bene, ovviamente è un evento gratuito, il giovedì 22 ottobre 2026 in Sala Dante alle ore 20:45 a Conselve, Padova. Moderatori degli incontri saranno il nostro Roberto The Voice, Celon e Marco Sedocco. È ovviamente un evento patrocinato dall'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve, patrocinato anche dalla regione del Veneto, l'Ulsei Euganea, in collaborazione con l'associazione Amici del Cuore, e ovviamente partner importantissimo di questo evento, Free Radio Conselve.
4: Come al solito
3: noi ci andiamo ad ascoltare Martin Garrix e gli U2 con Fireflies.

0: Questa è Free Radio.
1: Oh, allora, Fireflies, questa bella questa canzone, ci piace molto. Che c'è, Anna?
2: Era Fireflies il titolo? Ah, sì. Ok. No, mi è venuto, perché ne abbiamo un'altra che si intitola Fireflies, penso.
1: Sì.
2: Che è questa.
1: Di John Legend e Pharrell Williams.
2: Sì. No, quindi mi è venuto un flash,
1: Cosa vuol dire Fireflies?
2: Lucciole. Sì.
1: Bello scoprire come ci sono più canzoni che escono allo stesso momento che hanno lo stesso titolo.
2: Pazzesco. E non si assomigliano neanche un po'.
1: Ma per niente.
2: Neanche lontanamente.
1: Invece la prossima canzone è stata stranamente, oserei dire, selezionata dal sottoscritto. E perché stranamente? Perché io di solito non seleziono canzoni truzze. Cioè,
2: Beh. Ci sono dei precedenti, eh.
1: Ci sono dei precedenti. Vogliamo menzionarne qualcuno?
2: Adesso non me li ricordo, perché non è che mi ricordo i titoli, però ci sono state.
1: Ci sono state canzoni truzze.
2: Sì, madonna.
1: Mi devo vergognare di me stesso.
2: No, io mi ricordo qualcosa di tedesco. Che era partita proprio la dance pestata tedesca, che ho detto vabbè, Sergio.
1: Vabbè, probabilmente non l'avevo ascoltata tutta, ecco, quello può essere. E questa volta ho selezionato questo brano che mi è uscito letteralmente nel mio release radar di Spotify. E devo dire che quando l'ho sentito ho detto interessante, simpatica, più che altro per tenersi svegli a quest'ora della sera ci sta. E quindi io ho detto, ma perché no, la prendiamo, la selezioniamo, la mettiamo nella playlist di New Entry.
2: Ma Topic a me piace un sacco, in realtà, come produttore, perché è tamarro ma non tamarrissimo.
1: È tamarro ma stiloso.
2: Esatto,
1: tamarro ma stiloso.
2: Quella via di mezzo che secondo me ci sta, ascoltabile, ci sta. Volentieri.
1: Bene, e quindi io ho selezionato questa canzone, ho detto chissà che la nostra Nina la vada a selezionare per metterla in playlist.
2: Non l'avevo neanche vista prima. Tu
1: non l'avevi vista io subito te l'ho suggerita, perché mi ricordavo, mi era rimasto impresso questo titolo.
2: Hai fatto molto bene.
1: Bene, dunque ci andiamo ad ascoltare Topic con Follow You Down.

0: Free Radio.
1: Allora, piaciuta questa di Topic?
2: Ci stava, carina. Beh, in stile Topic. Che me l'aspettavo, ecco.
1: Te l'aspettavi.
2: Bella, bella.
1: Bene, bene. Quindi ci siamo dati una bella svegliata, una bella carica. Fateci sapere se vi è piaciuta, scriveteci un messaggio al 378-0655-630. Noi siamo qui pronti a leggere i vostri messaggi e a capire se vi è piaciuto. E intanto questa sera non è arrivato il messaggio di Paolo. Secondo me è rimasto scioccato dalla notizia della scorsa settimana.
2: Ci hai parlato poi con
1: no,
2: Paolo?
1: No, non c'è più stata occasione.
2: Vedi.
1: Tra l'altro ho parlato con una sua collega proprio oggi. E mi ha detto che non lavoravano in ufficio oggi perché lunedì fanno smart working.
2: Ah, ecco, vedi.
1: E quindi domani dovrebbero essere in ufficio assieme. E vedi queste aziende che sono all'avanguardia all'estero, che fanno smart working.
2: Guarda, non dico niente. Non dico niente perché la mia, come ti dicevo, è una multinazionale. La casa madre è in Danimarca. Però in Danimarca è un'altra vita.
1: Meglio o peggio secondo te?
2: Sergio, veramente me lo stai chiedendo? Allora, vabbè, parliamo di questa cosa. Il mio ufficio,
1: sì?
2: Allora, io non mi lamento del mio ufficio, perché tutto sommato è grande, è spazioso e tutto quanto, ma è inserito all'interno di un blocco del centro ingrosso Cina della zona industriale di Padova.
1: Ma che spettacolo!
2: Ciò vuol dire che la mia vita per arrivare al lavoro e per tornare a casa tutte le sere sembra un videogioco. Perché tu percorri in macchina il centro ingrosso Cina e ogni giorno devi schivare pedoni, anticipare retromarce di corrieri che hanno fretta, schivare muletti, gente con i sacchi che carica le macchine. È presente andare al centro commerciale la domenica pomeriggio?
1: Uguale.
2: Che c'è tutta la gente, però con le macchine. Hai le macchine, i pedoni, i corrieri, i tir. Quindi è veramente entusiasmante. Noi, l'azienda dice che non incoraggia lo smart working, vuol dire che a meno che non ne abbiamo bisogno è meglio se andiamo in ufficio e basta.
1: Però c'è l'opportunità.
2: C'è l'opportunità, certo, cioè se io ho l'idraulico che mi viene a casa posso chiedere un giorno di smart working invece di prendermi ferie, perché il mio lavoro comunque lo consente. È che poi vai in Danimarca e c'è la struttura, la sede centrale, che è praticamente un'astronave, come si dice, open space giganti. Hanno la palestra, hanno il biliardo, hanno i fusti di birra in frigo, perché il venerdì pomeriggio... Il venerdì mattina si fa colazione tutti
1: Sembrava
2: insieme.
1: Sembrava un elenco fatto dal bimbo.
2: Esatto, perché il venerdì mattina si fa colazione tutti insieme, offerta dall'azienda.
1: Che bello.
2: Bellissimo. Quindi il venerdì mattina, prima delle 9:30, nessuno comincia a lavorare. Il venerdì pomeriggio si fanno le grigliate o comunque le partite a biliardo, così. Quindi alle 3.
1: Perché c'è anche la sala relax, immagino.
2: Certo, hanno le stanzette per fare i pisolini, Sergio.
1: No.
2: Tu vai lì con il tuo badge, apri la stanzetta, la segni occupata e ti fai un pisolino.
1: Che spettacolo.
2: E le zone industriali in Danimarca, questo vabbè, questo è un dato di fatto, è una questione culturale, sono praticamente distese verdi di prati sconfinati. E ogni tanto c'è un capannone, sempre astronave, con un'azienda. Quindi io quando guardo fuori dalla mia finestra dell'ufficio dove lavoro vedo un muro. E ogni tanto qualche cinese che scatarra per terra. Loro hanno i prati verdi sconfinati.
3: Mi stai deludendo.
2: Hanno i prati verdi. No, ma cioè, ho detto cinese perché il centro ingrosso Cina è pieno di cinesi.
4: Per me? È una cagata pazzesca
2: il fatto di avere l'ufficio lì, se posso permettermi di dire questa cosa. E dopo loro hanno i prati verdi sconfinati perché ci tengono al benessere dei dipendenti, e quindi che quando guardano fuori dalle finestre almeno vedano qualcosa di carino. Tu vai là e dici: bello tutto, ma io? Ecco, basta. Quindi
1: piccola filippica
2: sulla mia azienda, che tanto... No. Spero che non... I danesi l'italiano non lo capiscono di solito, quindi va bene così.
1: Flower of Love insieme con Willow, Girls Will Be Girls.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Che bello, ogni tanto passa qualcuno davanti alla nostra vetrina del nostro studio.
2: C'è anche chi ci guarda male.
1: Chi ci guarda male, chi ci guarda bene, chi passa ci saluta. È passata prima Cristina, l'abbiamo salutata, sì, sì. È bello, bello. È un posto, è un po' per certi versi, ogni tanto è un porto di mare questo, perché arrivano tante persone a trovarci, ci vengono a salutare qui in studio. Ed è bello vedere come anche la radio sia un po' un posto che viene scoperto dalle persone.
2: Vero.
1: E questa sera il nostro Mr. Joint è rimasto qui in zona fino a poco dopo la sua trasmissione, mentre noi ci stavamo preparando per andare in onda. Ha portato qui una persona di sua conoscenza, un dottore tra l'altro, un medico, e è venuto a trovarci, a vedere lo studio, a vedere come siamo organizzati, e gli ha fatto vedere questa piccola realtà. Piccola, ma che sta crescendo. Che sta crescendo, perché lo ricordiamo, Free Radio con Selve è sempre attiva H24 con musica senza interruzioni pubblicitarie. Quindi questa cosa ci fa molto piacere ricordarlo, e siamo tutti volontari. Lo si fa per volontariato, non c'è scopo di lucro nell'attività di Free Radio. Questo è importante ricordarlo. È bello anche vedere come noi possiamo dare un po' le notizie di quelli che sono gli eventi del territorio e come partecipiamo anche noi stessi all'interno degli eventi, delle manifestazioni, e perché no, anche dare il proprio contributo come realtà di Free Radio all'organizzazione delle attività di altre associazioni, perché spesso collaboriamo con altre realtà.
2: Che poi, scusami, vai, il non essere a scopo di lucro è anche quello che ci permette di trasmettere musica 24 ore su 24, facendo sostanzialmente solo autopromozione e promozione degli eventi del territorio, ma qua pubblicità
1: nada,
2: non ce n'è.
1: Non ce n'è,
2: non ce n'è mai. Interruzioni pubblicitarie, no.
1: Mai.
2: E quindi...
1: E magari c'è qualche paparazzo ogni tanto che passa qui fuori, che,
2: sì,
1: che ci fotografa dalla vetrina. È capitato, è capitato.
2: Davvero?
1: Eh sì, è capitato qualcuno che fotografava la vetrina per ricordarsi che qui c'è una radio anche.
2: Deve
1: a
2: essere capitato anche a Cremonini allora.
1: Sarà capitato anche a Cremonini. Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: Free Radio con Selve.
1: Vedi, anche Cremonini ha a che fare con i paparazzi. Bene.
2: Più Cremonini che noi, penso.
1: Sì, sicuro. Sicuramente più lui di noi. Bene, Anna. Noi questa sera siamo di rincorsa perché manca davvero poco alla conclusione di questo appuntamento di New Entry con la musica nuova. Come sempre saremo in diretta fino alle 23, poi a seguire ci sarà il nostro Paolo Renzi con Valentina Magagna con la replica di Musica Ritrovata e ovviamente non possiamo non ricordare la replica di New Entry tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2. Ogni tanto noi lo ricordiamo perché è giusto così, è importante ricordare gli appuntamenti che ci aspettano. Bene, io direi, Anna, se sei d'accordo, visto che abbiamo chiacchierato davvero tanto questa sera,
2: sì,
1: di passare alla prossima canzone che fa parte delle selezioni musicali fatte dal sottoscritto questa sera.
2: Sì, stasera ti ho lasciato spazio, ho detto dai, per una volta che le canzoni le fa Sergio, mettiamo quelle che ha scelto Sergio.
1: Non sono tutte, ne abbiamo scelte alcune. Questa volta
2: la selezione di Sergio, ulteriormente selezionata da me.
1: Brava, ulteriormente selezionata dalla nostra Annina. Ci porta adesso ad ascoltare un artista che mi ha lasciato particolarmente sorpreso, perché io non la conoscevo. Parliamo adesso di Holly Humberstone con il suo ultimo singolo, che è intitolato Troppo Carina per essere sola. Too cute to be lonely.

0: sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E questa sera non abbiamo parlato tanto di sport, anzi non ne abbiamo proprio parlato di sport, però c'è una notizia che sta girando ormai da un po' in internet, legata alla squalifica di Medvedev, che è questo Daniil Medvedev, che è giocatore russo che spopola nelle classifiche ATP del tennis, che è stato letteralmente squalificato per aver lanciato e tirato una pallina con un gesto di stizza, probabilmente anche senza volerlo, una persona del pubblico all'ATP 500 di Pechino.
2: Colpendola
1: in pieno volto e per l'esattezza su un occhio, e durante la semifinale contro Novak Djokovic è stato letteralmente squalificato dalla partita e Djokovic ha vinto l'incontro. Djokovic incontrerà in finale Alex de Minaur, che è l'australiano. E insomma, capitano anche queste cose. Lui stava perdendo, aveva perso il primo set al tie break al 7-5, stava perdendo il secondo set 5-3. Sul 15 pari, quando Djokovic ha fatto 15 pari, nel momento in cui ha perso il punto con un rovescio di stizza proprio, ha lanciato questa pallina, probabilmente pensava di tirarla verso il tabellone del fondo campo e ha beccato in pieno volto uno spettatore. Ovviamente le regole sono chiare, in questi casi parte la squalifica per il giocatore. Non è nuovo ai colpi di testa, come si suol dire. Daniil Medvedev è un giocatore molto irrequieto in campo,
2: però l'ha presa bene. Ho visto il video di quando gliel'hanno comunicato, cioè, per carità, non è che era contento, però almeno non si è messo a spaccare racchette, quelle cose simpatiche che di solito fanno i tennisti quando si arrabbiano.
1: No, esatto, l'ha presa con filosofia. Giustamente lui probabilmente non si aspettava di far male a una persona e dice ha riconosciuto l'errore, insomma.
2: Chiaramente.
1: Va bene, allora abbiamo parlato questa sera anche di sport, manca davvero poco alla conclusione. Chissà se avete indovinato il titolo della canzone.
2: Si sente un fischio in sottofondo.
1: Chissà. Intanto ci andiamo ad ascoltare Cat's Eye con Animal.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E per i calciofili, visto che abbiamo parlato di sport poco fa, c'è la partita Italia-Turchia che si stava svolgendo, 3-1 per l'Italia. 3-1 per l'Italia, insomma, speriamo bene, dai.
2: Sì, esatto, dai.
1: Diciamo che prima di perderla ce ne vuole.
2: Sì.
1: Va bene, va bene, va bene. Cari amici, cari amiche, allora abbiamo portato, ci stiamo avvicinando veramente alla conclusione di questo appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Siamo giunti al momento dei saluti.
2: Sì.
1: Cominciamo!
2: Allora, cominciamo da Domenico. Passando per la zia. L'Alberta. Il nostro The Voice. Il nostro Mr. Joint.
1: Salutiamo Cristina che è passata qui davanti a salutarci. L'amico del Mr. Joint, il medico, il dottore, il cardiologo. E chi più ne ha, più ne metta.
2: Yeah.
1: Bene, bene, bene. Con questo giro di saluti non ci resta che introdurre quella che diventa la sigla del mese di ottobre di New Entry.
2: Un pezzo che ci piace molto, di un artista che ci piace molto. Possiamo dirlo?
1: Sì, si può
2: allora,
1: dire.
2: Allora, l'artista è LP, infatti il fischietto che si sentiva prima è un po'...
1: un suo marchio di fabbrica.
2: Esatto, che tra l'altro fischia aspirando l'aria, non soffiando. Esatto, io non lo so non so fischiare in nessun caso, però ecco, piccola curiosità che non interessava a nessuno. E il titolo della canzone è Don't Stop.
1: Benissimo, benissimo. Allora, LP, che è uno pseudonimo...
2: Sì,
1: sì.
2: Sono le iniziali del nome di battesimo di base.
1: Sì, che è?
2: Laura Pergolizzi.
1: Ma le sa tutte.
2: Io le so tutte.
1: Le sa tutte.
2: Ste robe qua, lo sai che le so.
1: Bravissima, bravissima. Allora, Laura Pergolizzi in arte LP con Don't Stop. Buonanotte, ciao a tutti, alla settimana prossima.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Basta in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: La musica è ritrovata per quanto riguarda questa sera. Siamo qua.
1: Eccoci qua.
0: Siamo ritrovati anche noi, però.
1: Eh sì, dopo una settimana.
0: Sì, ci ritroviamo.
1: Sì, siamo qui presenti, belli attivi, pimpanti.
0: Belli freschi.
1: Belli freschi, sì. Belli freschi, doccia fatta, quindi belli freschi.
0: Hai mangiato, sì?
1: Sì, ho cenato. E tu hai cenato?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E a casa avete cenato? State cenando? Ma chissà, dice, ditecelo.
0: Ditecelo.
1: Scrivetecelo. Al nostro numero 378-0655630. E comunque non vi ho ancora salutati perché stasera qui c'è la Vale.
0: Esatto.
1: In compagnia del nostro caro
0: Paolo.
1: Paolo. Bene.
0: E sempre su Free Radio, naturalmente.
1: Con musica ritrovata.
0: Con musica ritrovata questa sera. Musica ritrovata, che ritroveremo tantissime belle canzoni che rispecchiano un po' gli anni 80, 90 e 2000.
1: E... capito? Molto bene. E vi accompagneremo per due belle orette,
0: fino alle 11, fino a quando andiamo
1: solo
0: a letto.
1: Sì, certamente. Certo. In diretta.
0: In diretta.
1: Da quest'ora, che sono le 21 e qualche minuto, fino alle 23. E speriamo, insomma, che la serata sia di vostro
0: gradimento,
1: esattamente. Mi hai aiutato.
0: Sì.
1: Mi suggerisci.
0: Sì, sono un suggeritore.
1: Bene.
0: Bene, allora, dopo aver detto tutto quanto, quasi tutto naturalmente,
1: quasi,
0: iniziamo subito con questa canzone.
1: Dopo anche.

0: Beh, l'altra aveva il suo perché, perché noi abbiamo iniziato con un brano strepitoso di Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, che tra l'altro tu mi dicevi, io non ricordavo, era, faceva parte della colonna sonora del film
1: La febbre del sabato sera. Con John Travolta.
0: Oh yes.
1: Sì.
0: Qua, tanta robaccia, eh?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: roba, molta, robaccia.
1: Roba. Mentre quella che è andata precedentemente erano le All Saints con Pure Shores, hai capito?
0: E certo, e adesso c'è lei carissima, la Valerie Dore Lancelot,
1: quasi,
0: 1986,
1: quasi Vale
0: Valerie.

0: mismo Sol.
1: Che è? Tu conosci lo spagnolo?
0: No.
1: Sol, senza la E.
0: Mismo sarà, boh, non lo so.
1: Dobbiamo andare a vedere con il traduttore.
0: Bravo, dobbiamo andare a vedere con il traduttore. Lui era Alvaro Soler, questa è la canzone per l'appunto, il primo singolo che ha fatto, un grande successo.
1: Ogni giorno è una seconda possibilità.
0: Hai ragione. Può essere la seconda possibilità.
1: Già.

0: Anche questa è una delle tante canzoni ritrovate per quanto riguarda questa serata.
1: Ma che bella, bellissima questa, era una vita e mezza che non l'ascoltavo.
0: Una mezza e vita?
1: Una mezza e vita. Quella è un'altra cosa.
0: Sì, esatto. Solid, si chiamano Asphon e Simpson, canzone che risale al 1984.
1: Ebbene sì.
0: E naturalmente questa è sempre Free Radio, con la musica ritrovata di questa sera.
1: Sempre.
0: Ce ne sono tante di canzoni ritrovate questa sera.
1: Le sto aspettando con molta
0: Eccola
1: nostalgia.
0: Qua un'altra che sta arrivando.
1: Wonderful Life, The Black, del 1987.
0: Eh sì, anche questa è una delle tante canzoni da ritrovare, da riscoprire, da
1: riascoltare, come adesso.
0: Come adesso, esatto.

0: E non poteva mancare anche questa sera lui, ovvero sia Bon Jovi.
1: Il mitico.
0: Il mitico.
1: Cappellone.
0: Cappellone, adesso no. Non è più cappellone.
1: No, una volta. A quegli anni lì, nel 1994, quando è uscito Always, sicuramente aveva la sua bella chioma bionda. Da leone.
0: Esatto, esatto, esatto. E poi tra l'altro, insomma, grande successo con questa canzone, con tutti gli album che hanno fatto, e praticamente l'abbiamo ascoltato questa sera, questo mercoledì 30 settembre 2026, con Musica Ritrovata.
1: Ogni tanto è bene scuotere l'albero dell'amicizia per far cadere i frutti marci.
0: Eh sì, è vero questo.
1: Sì.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: Una delle tante canzoni per quanto riguarda Carlos Santana è questa, Just Feel Bitter. Canzone molto bella sicuramente. Non si sente, è da tanto che non si sente Carlos Santana.
1: Chissà che fine avrà fatto.
0: Esatto.
1: Ha un bel nome, Carlos.
0: Carlos.
1: È il cagnolino del mio vicino di casa.
0: Si chiama Carlos.
1: Si chiama Carlos.
0: sai com'è. Anche gli animali si chiamano come gli uomini.
1: Sì, il mio, quello di mamma, Loris.
0: Loris.

0: Anche questa è una delle miti, dei miti delle canzoni internazionali. Stiamo parlando di Carl Simon. Questa canzone Give Me All Night.
1: Sì, abbiamo dovuto mettere lei perché
0: c'è stato
1: un singhiozzo. Ogni esatto. tanto la musica e il singhiozzo può succedere, è risolvibilissima.
0: Esatto.
1: Amare è la metà del viaggio.
0: Anche questa molto bella, sicuramente.
1: Mi fa piacere, spero che sia apprezzata anche da chi ci sta ascoltando.
0: Certo,
1: a
0: certo.
1: proposito, scriveteci al 378-06-55-630.
0: Questa, amici, è Free Radio, è sicuramente la musica del mercoledì sera. Musica ritrovata in questo mercoledì 30 settembre, ormai se n'è andato anche settembre.
1: Caspiterina, è già finito.

0: questa ossessione, obsession. Com'è andato il matrimonio?
1: Bene, è andato molto bene.
0: Gli sposi com'erano? Belli, bellissimi. Radiosi,
1: sì.
0: Luminosi,
1: sì,
0: belli,
1: molto,
0: raggianti.
1: Molto luminosi.
0: Sì.
1: Avevano perfino la luce.
0: E tu? Eri luminoso? No, tu non eri lo sposo.
1: No, non ero lo sposo, però ero il testimone.
0: Il testimone dello
1: sposo. Esatto. E quindi è andato tutto bene, dai.
0: È stata una bella festa, questo è importante, soprattutto per loro.
1: Esatto.
0: Iniziano una nuova vita assieme.
1: Esatto.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Questi personaggi con il casco, sì.
1: Somigliano a qualcuno che noi conosciamo.
0: Non diciamo.
1: No, non lo diciamo, ma però è una cosa simpatica.
0: Esatto.
1: Divertente.
0: Questi sono i Daft Punk con Pharrell Williams, canzone che risale al 2013. Get Lucky è una delle tante canzoni molto molto programmate in tutte le radio d'Italia in quel periodo. E sicuramente una canzone ritrovata per quanto riguarda questo mercoledì sera. Sì, amici.
1: Rallenta, non stai perdendo tempo, lo stai vivendo.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

0: Beh, anche questo personaggio non ha bisogno di presentazioni, no?
1: Ma lui è un dio della musica, secondo me. Cioè, dopo magari c'è anche a chi non piace, ma
0: logico.
1: Certo. Nel suo stile è il numero uno.
0: Esatto.
1: È un gran compositore anche, quindi
0: soprattutto.
1: Oltre alla bella voce.
0: Stiamo parlando di Elton John, sì, con la canzone Sacrifice.
1: E poi passiamo a lei. Adesso passiamo ad Emma, una nostra carissima cantante italianissima.
0: Al 100%.
1: L'amore non mi basta.

0: those days are gone.
1: Ma questa sera siamo andati un po' più sul soft, eh?
2: Sì, non è che vogliamo prendere sonno, no. Più tardi, no, è una battuta, è una meravigliosa battuta.
1: Ogni questa, tanto ci sta bene,
2: my,
1: no?
2: Myself, sì, che ci sta ovviamente. E sarà un brano anche molto apprezzato da chi ci ascolta, da chi è affezionato. Anzi, dobbiamo salutare una persona a noi cara, la Paola. Ciao Paolina, tutto bene? Noi qui alla grande.
1: Sì. Sono le 10 e 25 minuti primi, quindi
2: già.
1: È già. Mm-mm. Siamo proprio alla grande.
2: È già, GG, giù. Keep on coming.

0: E non potevano mancare che loro nella serata di questo mercoledì, Green Day.
1: I nostri amici Green Day, esatto, con Wake Me Up When September Ends, brano del 2005.
0: Grande pezzo sicuramente.
1: Sì, davvero, bel grande pezzo.
0: Eh sì amici, e continua la musica, ma adesso c'è una cosa da ascoltare.
1: Prenditi la libertà di essere leggero, non superficiale.
0: James Blunt con questa canzone, Hike.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

0: Voi non avete le telecamere perché non potete vederci, ma se ci vedete facciamo di quei versi che sono,
1: sì,
0: veramente credibili.
1: Ci divertiamo un sacco, esatto. Ma abbiamo riso, abbiamo ballato. Beh, a parte che io adoro sto pezzo, sto brano, non riesco a stare ferma. Tra l'altro, dovete sapere, cioè questa ve la devo raccontare, una stranissima e bellissima coincidenza. Allora, il nostro caro DJ Paolo Renzi non è assolutamente social, non so se fa bene non esserlo, ma è una scelta sua e questo ci sta. Io invece scusate, mi è partita la sera sono social. Cosa ho fatto? Ieri sera, a più o meno a quest'ora, sì, un po' più tardi anche, prima di mettermi a fare la nanna, perché la mattina c'è la sveglia molto presto, ho pubblicato una storia nei social, e che ritrae una mia foto in un momento così estivo, insomma una serata estiva molto bella, e mi andava di pubblicarla. E ho scelto proprio il brano che abbiamo appena ascoltato di John Newman, Love Me Again, cioè amami di nuovo, cioè, perché adoro questo brano e mi ispirava come base appunto per la storia che ho pubblicato. Infatti chi è mio amico o mia amica ha notato sta cosa, e senza saperlo il mio caro amico Paolo ha messo in scaletta proprio questo brano. Ma lui, ripeto, non è social e non ne sapeva nulla, per carità, ci sono 10.000 e oltre brani, ma lui questa sera ha messo questo, cioè non è che l'ha messo mercoledì scorso o magari decideva di metterlo mercoledì prossimo, no, questa sera quando io avevo pubblicato la storia. Ragazzi, ditemi se non è coincidenza o telepatia, anche possiamo definirla telepatia. Quindi grande, toppissimo Paolo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

0: Ma stiamo parlando di anni, perché questa è una canzone che risale al 2014, pare sia uscita ieri.
1: Ma in effetti ne stavamo parlando proprio adesso, qualche minuto fa, che esatto. Ma anche il brano di Emma, ma come? Ma ha detto è nuovo? No, ti sbagli, è 2013, esatto. Perché insomma non è che ci inventiamo le date che sono scritte,
0: no, andiamo
1: a guardare, vero Paolo?
0: Sì, sicuramente.
1: Adesso ci sono loro, i Simply Red, con The Right Thing.
0: Ma adesso c'è anche un'altra cosa che devi dire, no?
1: La gioia è un atto di resistenza.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

0: E così abbiamo concluso con un personaggio veramente eccezionale. Stiamo parlando di Whitney Houston.
1: Una voce inimitabile che non c'è più. Non c'è più e la sua voce rimane per sempre. Esatto. Bellissima, la più bella, direi, secondo me, come voce femminile.
0: Esatto, sì, sicuramente.
1: Sì.
0: Bene amici, noi ci salutiamo.
1: Già, siamo arrivati al momento dei nostri saluti.